Listen, Alice. Che aspetta l'anzi il mondo, dritte si anze, che sta al bacchi tut qua, per che, che corre aspetta.